ja monate re tsamaya. Yeah. Baba tshwana le rona jana ba ntse di khantse di tshwana letse. Eh, nka modira. Nka modira gore aratane le ka mokgo ke modira nka gone. Nka modira gore ere ga re dutse jana go le monate jaaka go le monate jana. Aba shebile nna fela ka gore nna nka mo dira man o dira gore